0: Con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
2: tra ban
3: da
0: good
2: tra
1: ban
3: da
4: con
1: tra ban.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
1: con tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: ban
1: da
3: con
1: tra ban
3: da.

0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: bon
1: da
3: con
1: tra ban
3: da.